0: Carmi, è la mamma mia.
1: Bagaretti, per vedere gli ammetti, ogni lampa, grazie!
0: Amma, ma che sarà?
2: Latente, cut.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: cut.
0: Oh, ma che cazzo?
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.